I lumi centrar, il mare, il India rotarilvon, il vature fifero e il tiriva l'essere.